0: ha sina pelo tshwara sebete. Emela tumotsalo wa ka ke Makhatsi Entertainment le Dr. Skaro e bitswa Jealous Down. Ena ke rekise ke atla.
1: PCFM le dingwetsi tsa nkgone go di huma seru le rive le botlhabothe. Di a mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Maratana High School. Ditlhopha tsotlhe di a memwa. Tloho o tlo natefelwa ke letsatsi le tletse mmino le metjeko. Dibini tsa letsatsi ke thopetse kgang le kubu monokwane. Re sa si morao meti wa rona wa letsatsi. Disaba motshepu ha MC e tla ba badela. Hala la basadie! Re apara live re kgabisa pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumaneha PCFM le Shai Shai ka 60 maluti. E tla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equa cash e le 28146. Bonne! Pitiki! O seke wa sala. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a Saturday!